0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi whātalo whātio lupa ia Samoa ni tū la talo whalawa malo so i whomau ma langi mā. O si mai lol fa fonga i telefonia e lima tolu tasi pi ai pi emeni au te roa, le a so lulu, lus fulono au kuso lua filus fulono, au walo si la fia. O mana omia e kampani o fa sa lango fa lau i tele po le social media, i fa atu ina si pulenga fa atu ntono o le saunga le mu i lunga le laina, ma si fa sa langa e tapu e la to e la loifo lus fulono tau sanga le maatutua. Na fa alien minisao au onga ya Erika Stanford fa apea, o le afa atu langa tutusa ni usile i onga tasi maisi atunuu, o lo tu ina atu le tiu te tau ave, sili atu, kampani i teknolosi e pui pui e tamaiti ilunga le laina. Fa alia ele palimia Christopher Luxon, ele te tau na avele fa ingo se fa apolikiki, a wapu saunia fa apitoa e pui pui ai tamaiti. Wa faonga ina le act mali New Zealand first le fai upu ma li lia e le ioe. Agree to disagree o lona winga o le amana o miel national lango lango le leipa ina ia pasia le tula fono e lona fai tango mua mua. Le fa alia le taita o le act a ya David C. Moa o le pui pui o tamaiti mai fa sa launga i lunga o le laina o se mea matu ia. Ai sa le ioe ile aungani ale national. Na wala a wina le taita o New Zealand First le a fionga vavasa mana ya Winston Peters se fono mal au tu stala ile pale mene itali e twa ye fa apea e te tau ona sao luxury tangata palota ai awole alo ile ato le la aung. Na sao no vavasa mana ya Peters le au tu stala fa apea o le pili po le tu la fono al malo o se ngai o inga matuasi se. O tangata malanga kiwi na tusi pe pukala tu tafonga ma ainga i fiti ine nai masina mua muatu o fea ngai nei masala fonga fau lima pasene mo tu risi a mate a se te male asu mua mua. O lo opa pole te le aile asoci tangata fai malanga po le Travel Agents Association ile le aile se feo tuna inga male malo o fiti e winga ile la fonga fau. Le fato a iloa ile lua ma yasu taluai. Pamele pulisili ya Julie White wa faali mai ai le lei malamalama o le malo fiti i le auala o oloa faatautuʻi mo turisi faavao malo. Na faaaniana soifua maloloaina New Zealand o le saoga leimua gasegase o loo avea pea ma latou faamuamua sili a o faauau pea le faasoasoaina o le ʻaufaigaluega ma le manaʻoga o gasegase iā se taʻitasi. Na feiloa le faatono galuega o le itumālo ua ai temata iā Brad Healey ma sui o le faalapotoga tausisoifua a New Zealand ina ua maeʻa ni faitioga tausaoga lemua tausisoifua o loo amoina le mamafa under pressure i le falemaʻi no sure. Faimai Healey o loo faafaigaluega le soifua malōlōina New Zealand tausisoifua e toʻaiva mo le matagaluega faafuaseʻi po le emergency department ma tausimaʻi e toʻasefulu ma tausimaʻi fesoasoani e toʻasefulufā. If I let my nose show my white.